0: Bonne nuit.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
2: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Su Radio Company le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
3: We got a party to go to tonight.
2: Oniwox ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

invisibili della notte, Onivox tesse melodie che vibrano nell'anima. Ogni suono è un richiamo, ogni battito una rivelazione. Benvenuto in Music Therapy.

0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Honeywax ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: on Radio Company. Danceteria version. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go Dame Setteria version.
6: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.
3: Radio Company Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Siamo arrivati alla fine di 80 Festival di domenica, in due degli anni 80, riponiamo i nostri viniloni nel sacchettone. Da Mauro Tonello è tutto, grazie al nostro Martino, a DJM che ha mixato i successi mancati anni 70-80. Noi ci sentiamo questa sera con la Botta da 90 in versione flash e subito invece la Company Hit insieme a Stefano Ferrari, e subito dopo c'è Domenicando.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Company. Company. Sono i più ascoltati.

Company inizia una nuova puntata della nostra classifica ufficiale, la Company Hit, che la domenica tra le 8 e le 10 vi racconta le prime 30 posizioni ed eventuali nuove entrate fuori dalle prime 30 della nostra classifica ufficiale, quella che racchiude in realtà i 50 singoli più passati da Radio Company nei giorni che sono 7, poi che vanno da una domenica all'altra. Classifica che trovate comunque nella sua interezza al nostro sito www.radiocompany.com. Salve a tutti e buona domenica, buon 20, che giorno è oggi? 24 di maggio, ben trovati da Stefano Ferrari, c'è DJM in regia e cominciamo con la nostra classifica che oggi ci regalerà una nuova, tra virgolette, numero uno, in realtà è un ritorno in vetta e due nuove entrate, una delle quali fuori dalla top 30, esattamente alla 46. Sentiamo la prima new entry di oggi, che è il nuovo singolo delle Bamba.

Si intitola Porno, il singolo delle Bambole di Pezza, che è la prima nuova entrata di questa settimana alla posizione numero 46. Adesso possiamo entrare nella top 30. Allora alla 30 arriva proprio lui, Biagio Antonio.

0: Biagio Antonacci, You and Me, meno 4 oggi alla 30 nella nostra classifica che si ferma. Arrivano i consigli per gli acquisti.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

0: Buona domenica, salve a tutti, bentrovati e benvenuti qui a Radio Company da Stefano Ferrari, da DJM che si occupa della regia. Siamo ripartiti con la posizione numero 29 occupata da Taylor Swift, che con Opalite perde 9 posizioni. Taylor Swift in classifica anche con Elizabeth Taylor, il singolo nuovo, che però staziona piuttosto basso alla posizione numero 47. Alla 28 arriva Dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta.
1: Perde tante posizioni, 17 questa settimana. Che fastidio, di dito nella piaga, la posizione è la numero 28. Beh, è normale, in classifica da febbraio. Fa la stessa cosa, infatti, alla 27 anche Tommaso Paradiso, che perde 13 posti con I Romantici.

Paradiso, meno 13 con i romantici nella nostra classifica alla posizione numero 27. Alla 26 perdono anche loro un pochettino meno, sono 7 i posti che perdono dalla scorsa settimana, Miles Smith e Niall Horan. What?

0: Si intitola Drive Safe, il pezzo di Miles Smith, Niall Horan, posizione numero 26. Ora time out per noi.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

di te. Bentornati in classifica, salve a tutti, qui a Radio Company c'è la Company Hit che suona, la nostra classifica ufficiale. Come al solito c'è Stefano Ferrari che vi parla e c'è DJ M in regia. Siamo ripartiti con la posizione 24, però vi dico che alla 25 c'è Paola Iezzi con Stessa direzione, che guadagna due posti. Alla 24 appena sentiti Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco, in discesa di uno. Alla 23 c'è Olivia Rodrigo.

Perde due posizioni Drop Dead, il pezzo di Olivia Rodrigo che oggi abbiamo appena incontrato, appena ascoltato, alla posizione numero 23. In salita alla 22 il nuovo singolo di Zombie.

titola Potential e guadagna 6 posizioni. Zomber questa settimana va alla 22. Era nuova entrata la scorsa settimana, guadagna 3 posti e va alla 21 invece Fulminacci.

0: Maledetto me.
1: Dopo Stupida Sfortuna, Maledetto me, il singolo di Fulminacci, quello nuovo, era nuova entrata 7 giorni fa, guadagna 3 posti, sale alla 21. Perde invece 2 posti e scende alla 20 il progetto The Bows.

0: si intitola Magnetic, il progetto The Bosa, che oggi scende alla 20 della nostra classifica. Alla 19 in salita c'è Gaia, ma la ascolteremo tra poco.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

Come promesso siamo ripartiti con Gaia, la sua bossa nostra che era nuova entrata proprio 7 giorni fa, guadagna 3 posti e sale alla 19 della nostra Company Hit, che chiude la sua prima ora, siamo esattamente a metà, con la posizione 18 c'è Olivia Dean, la sentiamo con So Easy to Fall in Love.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, in discesa di 3 posti dalla 15 alla 18 questa settimana. E praticamente finisce la prima ora di classifica. Abbiamo una seconda che ci regalerà diverse cose interessanti, quindi state con noi.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Donald Trump annuncia un accordo con l'Iran, ma anche stavolta non mancano i dubbi. Daniela Ubaldi.
3: L'intesa prevede anche la riapertura dello stretto di Hormuz, ma lo stesso presidente americano parla di aspetti ancora in discussione. Per il New York Times si discuterebbe anche della cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene.
2: Un 21enne si è avvicinato nel perimetro della Casa Bianca aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco verso la struttura, poi è stato ucciso dagli agenti. Il giovane era noto alle forze dell'ordine per problemi psichici. La 79esima edizione del Festival di Cannes in Corona Fiord di Christian Mongiu, la storia di una coppia di immigrati che finisce sotto accusa per il modo in cui cresce i figli, vale al regista rumeno la sua seconda palma d'oro. Stasera al via la quinta tappa del mondiale di Formula 1, in prima fila le Mercedes di Russell e Antonelli, protagoniste nella sprint ieri di un duello di fuoco in pista. Si può correre così, buono a sapersi, si sfoga l'italiano. E da Alessandro Cesini, grazie dell'ascolto.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: Company. I successi più passati questa settimana su Radio Company.
0: Buona domenica, ben trovati, buon 24 di maggio qui a Radio Company. C'è Stefano Ferrari che vi parla, c'è DJ M in regia, c'è una classifica che sta per approcciare la sua seconda e ultima ora, ultimi 60 minuti in cui conosceremo, lo faremo tra poco in realtà, la seconda, l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana. Ma come vi ho detto in apertura, stamattina c'è anche una nuova numero 1, che non è una nuova numero 1, è un ritorno in vetta della stessa canzone che peraltro è stata in vetta però soltanto per una settimana. Intanto ripartiamo dalla posizione numero 17, ripartiamo.

Comuni immortali di Achille Lauro, che la scorsa settimana era nuova entrata proprio qui, alla posizione numero 17. Alla 16 invece, attenzione, abbiamo la seconda, l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana. È il nuovo singolo di Francesco.

Potrebbe diventare il tormentone estivo? Non lo sappiamo ancora. La parola summer comunque nel titolo c'è, che è una garanzia. Il titolo infatti è Summer Funk. Francesco Gabbani è la seconda nuova entrata di oggi, l'ultima la più alta alla 16. Alla 15 invece arrivano Another e 54 Ultra.

Buona domenica, bentrovati e benvenuti qui a Radio Company da Stefano Ferrari, da DJM che si occupa della regia. Siamo ripartiti con la posizione numero 13, Blanco ed Elisa, la loro Ricordi perde 5 posti questa settimana. Una posizione prima, alla 14, vi segnalo Bob Sinclair e Kaisa con I Can't Wait in salita di 2. Alla 12 sentiamo Alex Warren.

Fever Dream per Alex Warren, che perde 3 posti e scende alla 12. Attenzione, alla 11 abbiamo una new entry di 7 giorni fa, che è anche il pezzo che guadagna più posti in classifica questa settimana. Più 19 per Madonna e Sabrina Carpenter, questa è Bring Your Love.

accompagnata da Sabrina Carpenter, il passato e il futuro, se vogliamo dire il presente, è brutto dire passato, il presente e il futuro. Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter, posizione numero 11, alla 10 arriva Safe.

0: domenica.
1: Perfetto, ovviamente si intitola Buona Domenica, è il momento giusto per suonarlo. Guadagna 3 posti safe questa settimana e sale alla 10 della nostra classifica. Perde 7 posizioni e va dalla 2 alla 9 oggi Harry Styles.

0: ex numero uno della nostra classifica, posizione che ha raggiunto e occupato però soltanto per una settimana. Harry Styles, American Girls, posizione 9. Ora arrivano i consigli per gli acquisti.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Company. Radio Company Hit. I successi più passati questa settimana su Radio Company.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Bentornati in classifica, bentornati in company. Salve a tutti, da Stefano Ferrari, DJM in regia. Andiamo a riepilogare perché alla posizione 8 della nostra chart ci sono oggi Madame Marracash con Volevo Capire, in salita di 2. Alla 7 invece abbiamo appena sentito Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Alla 6 arriva Annalisa. Quando

Canzone estiva di Annalisa, posizione 6 per lei questa settimana, ex numero 1 della nostra classifica, come del resto colui che sta alla posizione 5 che occupava anche domenica scorsa. Sto parlando di Samurai J, lo sentiamo

In questo momento è in pratica la canzone sanremese che resiste e che sta ancora più che sta più in alto nella nostra classifica e occupa insomma una posizione di tutto rispetto, la 5, sono passati diversi mesi. Samurai J con la sua Ossessione rimane stabile. Alla posizione 4 invece salgono Emma e Ercomi. Scusa se ancora

0: colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, l'abbiamo detto più volte. Runway, Lady Gaga e Deci, posizione numero 3 nella nostra classifica. Ci fermiamo per tornare tra poco per ascoltare la posizione numero 2.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

abbiamo appena sentito Serena Brancale, Levante e Delia che perdono un posto, passano dunque dalla 1 alla 2 con Al mio paese. Per quanto riguarda invece la numero 1 è nuova tra virgolette, nel senso che tornano alla numero 1 e raccolgono con quella di oggi un totale di 2 settimane in vetta i Colors. Li sentiamo con il nuovo singolo Rolling Stone.

0: guadagnano due posizioni e vanno in vetta con Rolling Stones, i Colors, e in pratica ci ritornano con questa canzone, quindi due settimane totali alla numero uno della nostra Company Hit, che termina qui e ovviamente ritorna la prossima settimana, la prossima domenica, sempre tra le 8 e le 10. Io vi auguro una buona mattinata, vi lascio con Domenicando, ringrazio anche DJ M che si è occupato della regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle ore scorse da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev, decine di droni e missili balistici, vi sarebbe almeno un morto. Putin aveva annunciato vendetta dopo che un attacco ucraino su uno studentato nel Luhansk aveva fatto 21 morti. Nuove misure europee contro il ministro israeliano della sicurezza Ben-Gvir, dopo le violenze perpetrate ed esibite nei confronti dei manifestanti della flottiglia bloccati in acque internazionali. La Francia ne annuncia il divieto di ingresso. Tennis al via il Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile, i tre sono impegnati contro Alice, Opelka e Herbert. Nel femminile Bronzetti sfida Bouzkova e da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: pomeriggio per ballare senza limiti e confini. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Satone della Company, la domenica pomeriggio, per ballare senza limiti e confini.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: pomeriggio arriva il mixatone della Company, da ascoltare e da ballare senza limiti e confini.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

viaggio per ballare senza limiti e confini. Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della

belli carichi i tre protagonisti di questo botta 90 con i Vitamin Pills, Transmission, Glam, Aspari e Pullover per il grande Speedy J. Da Mauro Tonello è tutto, grazie al DJ Nick. Botta 90 torna domani mattina, vi aspetto puntuali qui su Radio Company, ore 6.

Domenica a tutti da Fabio De Magistris, ben ritrovati qui su Radio Company, ritorno il nostro appuntamento, quello del weekend. A quest'ora c'è Company Maximum, grazie intanto a Mauro Tonello e a DJ Nick che sono stati con noi sino a qualche momento fa con Botta da 90. Siamo pronti a farvi sentire altre canzoni, naturalmente non ci si ferma, quindi un susseguirsi di grandi successi. Stefano Bosca si occupa della regia, siamo pronti subito a farvi sentire la prima canzone che abbiamo scelto, quella di Saif, si intitola Buona Domenica.

0: Company a quest'ora della domenica per qualche minuto con Fred De Palma, Anitta, Amy Schilla. Questa è la loro canzone che oramai conosciamo veramente molto bene, La testa gira, ed è la canzone che abbiamo scelto oggi per arrivare ad una brevissima pausa per noi. Ci fermiamo, tra poco ritorneremo, ci sarà il nostro nuovo Company Disc. Company Maximum Spot.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Company. Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: Robin Schulz featuring Babs, Better Times.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

con Fabio De Magistris qui su Radio Company. Siamo all'interno del nostro appuntamento Company Maximum. Arriveremo intorno alle ore 20, dove incontreremo, come ogni domenica, Tanita Ferrari e Company Caffè. Adesso siamo pronti a continuare. Ritorna qui su Radio Company con una nuova canzone, Irama.

qui su Radio Company per qualche minuto. The Boza era Magnetic, la canzone che abbiamo riascoltato già a suo tempo un nostro Company disco, una delle cose che stiamo ascoltando veramente molto in queste settimane. Adesso per noi c'è una brevissima pausa, tra poco ritorneremo con un successo del passato e uno del presente.

0: Madame con Mark Ash era Volevo capire, la canzone che abbiamo riascoltato, il successo del presente, e prima un ritorno nel tempo con Eric B. Rakim era I Know You Got Soul. Siamo arrivati al termine praticamente del nostro appuntamento di oggi domenica con Company Maximum. Ringrazio Stefano Bosca che è stato in regia, grazie a voi come sempre per essere stati con me qui su Radio Company. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto domani sera a partire dalle ore 23 con Company Yesterday. Vi lascio adesso con Tanita Ferrari.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. The sound, the sound, the emotion, the emotion.
3: Buonasera, ciao, siamo pronti per il nostro Company Caffè di questa domenica 24 maggio. Sono Tanita Ferrari con i nostri Stefano Bosca, Fabio De Magistris, un abbraccio a tutti voi dal nostro Mauro Tonello, l'ideatore di Company Caffè. Ma come state? Allora, stasera saluterò tanti amici che ascoltano Company Caffè e poi parleremo di loro, di questa collaborazione proprio molto molto carina che vede insieme Clara e San Giovanni. Parleremo di Shakira, della Coppa del Mondo FIFA 2026, ma anche del fisco e di Shakira. E poi parleremo di Bad Bunny, che è stato considerato da Harper's Bazaar. È stato considerato appunto Bad Bunny l'uomo, l'ottavo uomo più attraente di tutti i tempi. Tu che ne pensi? Sei d'accordo? Incominciamo con How Do I Say Goodbye?

0: Hold My Head su Company Caffè. Amici, buonasera, benvenuti, come state? Tutto bene? Un abbraccio a tutti voi. Abbiamo salutato questa sera ovviamente i commercialisti e vi stavo raccontando stasera che c'è stata una vera e propria svolta nel contenzioso fiscale per quanto riguarda Shakira. Il fisco spagnolo le dovrà rimborsare oltre 60 milioni, ma di lei si parla molto anche per un altro motivo: l'entusiasmo per la Coppa del Mondo FIFA 2026 continua a crescere anche con l'uscita di Dai Dai, che vede protagonista anche Shakira. Sì, la canzone ufficiale, per così dire. Poi abbiamo ritrovato la grinta, l'entusiasmo, la forza di Lady Gaga con Hold My Hand stasera. Adesso ci fermiamo soltanto per qualche minuto, poi ricominciamo. Sarà ancora tempo di Company Caffè.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

Allora, di che cosa si è parlato nel corso di questa settimana sui social e non solo? È sempre un grande piacere condividere con voi tutte queste cose. Un saluto a chi è con me in questa domenica di fine maggio, domenica 24 maggio, e chi sta ascoltando questa puntata magari di mattina lo potrà fare nei prossimi giorni, perché tutte le puntate di Company Caffè diventano anche dei podcast, quindi puoi riascoltare tutto questo ogni volta che ti va. Allora, si è parlato di che cosa sui social in questo periodo? Bad Bunny nella top 10 degli uomini più attraenti di sempre. Vi dico anche che il web si è diviso, però, perché appunto il nome di Bad Bunny è tornato al centro del dibattito social dopo la pubblicazione di una classifica di Harper's Bazaar che lo colloca all'ottavo posto tra gli uomini più attraenti di sempre. È un piazzamento che ha immediatamente acceso il web, da una parte i fan che lo celebrano, ah che meraviglia, bello, giusto, dall'altra parte invece quelli che considerano il suo stile un po' troppo provocatorio, forse non piace anche per questo, e si aspettavano magari all'interno di questa particolare classifica qualcosa di più classico. Voi che ne pensate?

0: Company Caffè, Vasco Rossi, qui nel nostro Company Caffè con la sua Un Senso. E già, visto che abbiamo parlato di Bad Bunny, un senso c'è, visto che è così amato, così inseguito, anche perché è singolo, amici. Eh sì, non ha nessuna compagna, nessun compagno, ed è tornato al centro del dibattito social, perché è entrato in questa particolare classifica. Come vi stavo raccontando, il web si è diviso. Tutto questo è accaduto dopo la pubblicazione di una classifica di Harper's Bazaar, che lo ha collocato, Bad Bunny, all'ottavo posto tra gli uomini più attraenti di sempre. Un senso c'è, parleremo anche di questo tra poco, nel corso della nostra serata, qui stasera. Insomma, abbiamo ancora tanto tempo, ci salutiamo alle 23, quindi di tempo ce n'è. Cercheremo di capire che cosa è considerato attraente oggi, sia per i signori uomini sia per le donne. Tra poco tutto questo nel nostro Company Caffè.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
1: Company.
6: Radio Company Caffè.
7: Company Caffè.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè.

Prince, Warm on Night nel nostro Company Caffè stasera. Amici, benvenuti. Se siete con me soltanto da ora, da qualche attimo, vi stavo raccontando stasera che secondo le classifiche, anzi in questo caso la classifica più recente di Hermes Bazar, la top 10 vede questi uomini considerati particolarmente attraenti. Allora, al primo posto c'è James Dean, seguono Tupac, Charles Melton, Lenny Kravitz, poi c'è l'attore irlandese Paul Mescal, Pedro Pascal, Marlon Brando, Bad Bunny, di cui stiamo tanto parlando stasera. Al nono posto c'è Aaron Taylor Johnson, che è famoso attore britannico, e così via. Allora, voi chi mettereste in questa classifica? Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Che ne pensate? Quali sono i vostri criteri che vi portano a dire quest'uomo o questa donna per me è particolarmente attraente? Mariah Carey, Hero.

0: Christopher Cross Sailing stasera con noi nel nostro Company Caffè. Vi dico soltanto alcuni degli elementi reputati oggi, quindi parliamo di assolutamente tendenze contemporanee ora, elementi considerati attraenti in un uomo: aspetto fisico, la cura personale, lo stile, anche l'altezza è spesso considerato un vantaggio, e poi anche la simmetria del volto. Tratti psicologici quali? Beh, la stabilità emotiva, e meno male, la fiducia in se stessi, il senso dell'umorismo, e poi la capacità di comunicazione, la sicurezza nelle interazioni sociali, l'essere affidabile, che grande cosa questa qua, e poi l'ambizione, gli obiettivi. Conta sempre di più il mix tra fisico, personalità, ma soprattutto comportamento sociale e comunicazione.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè.

0: Buonasera amici, ciao, sono Talita Ferrari. Buonasera, buona domenica di maggio con la musica di Company Caffè. Con noi stasera anche Paul Young, Every Time You Go Away. Allora, stasera abbiamo parlato un po' di ciò che è considerato contemporaneo, ciò che è considerato attraente in un uomo. Tra poco, ve lo prometto, ma in ogni caso davvero, entro le 23 vi dirò quali sono gli aspetti e gli elementi considerati attraenti in una donna. Ora, maggio 2026, tra poco, nel nostro Company Caffè.
1: Radio Company Time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
1: Radio Company Caffè, Radio Company Caffè.

Company Caffè, domenica sera, buon viaggio con noi, grazie per scegliere Radio Company e Company Caffè, amici. Ah, cos'è considerato oggi interessante, affascinante, molto attraente nelle donne? Vi do alcuni elementi. La cura di sé, senz'altro, ma anche lo stile personale, la propria identità, essere autentici, apparire naturali. Questo tra l'altro sarà il must di tutta l'estate anche per quanto riguarda il make-up in genere. La sicurezza di sé, la postura, il linguaggio del corpo, essere magari anche donne energiche, di carattere, delle toste, capacità di parlare, avere apertura mentale, molti interessi. Essere anche stabile, non soltanto dal punto di vista economico e progettuale, quindi avere anche dei progetti, ma anche dal punto di vista emotivo. E beh, ci sta. Capacità d'ascolto, la sensibilità verso gli altri. Ah, questi sono tutti elementi, ripeto, che sono considerati attraenti da parte degli uomini. E poi ancora, gestione delle emozioni e la stabilità dei rapporti. Anche gli uomini, ma in realtà anche le donne, soprattutto quando sono pronte, sarebbero pronte a instaurare una relazione, non amano affatto, non lo tollerano e spesso non perdonano il ghosting.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: Company Caffè. Ogni domenica sera a quest'ora c'è Listen and Translate, la canzone protagonista di questa sera è stata pubblicata il 30 maggio del 2004. Protagonista questa giovane cantante inglese che mostra tutto quello che ha provato durante la sua ultima relazione, che l'ha fatta molto soffrire. Queste sono alcune delle parole del testo di questa canzone che ascoltiamo tra un attimo. Sai che sono impaziente, quindi perché mi hai lasciato ad aspettare fuori dalla stazione quando c'erano tipo meno 4 gradi? E io capisco cosa dici, è solo che non voglio sentirlo adesso. Puoi stare zitto per una volta nella vita, ascoltami. Ma sì, Lola Young.
1: Radio Company, Company Caffè.

0: Buonasera amici, benvenuti, buona domenica sera con Radio Company e Company Caffè. A tutti gli amici fedeli, a chi ascolta Company Caffè qui e ora, ma ti ricordo che Company Caffè è anche in podcast, puoi riascoltare tutte le puntate di Company Caffè, quelle che vuoi, quando ti andrà, se ti andrà, attraverso il podcast, perché Company Caffè è anche in podcast. Ricominciamo tra poco, buona serata e benvenuti, tutto questo è Company Caffè, Radio Company, a tra poco.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

amici, buonasera, ciao, benvenuti con gli Spandau Ballet Troupe. Abbiamo sognato, ritornando anche un po' indietro nel tempo, indipendentemente da tutto stasera. Sì, eravamo in un altro tempo con gli Spandau. Allora amici, salutiamo una coppia di ragazzi molto giovani, due giovani artisti molto molto carini. Di loro si parla molto sui social in questi giorni, anzi fermati un attimo, se ti va, entra su Instagram di Radio Company e li trovi subito, quantomeno una piccola parte della loro canzone che hanno presentato proprio una cosa recentissima. Clara e San Giovanni, una vera e propria sorpresa. Hanno lanciato Le Ragazze, questo è il titolo del singolo che è stato pubblicato, presentato ufficialmente proprio nella giornata di ieri, in radio e sulle piattaforme digitali. Il mood è proprio estivo, molto carino, racconta il mondo femminile, le ragazze, quello che si raccontano, come si muovono, quindi salutiamo, perché no, dai, attraverso loro tutte le ragazze che stanno ascoltando questa sera Radio Company e Company Caffè. E poi vorrei salutare San Giovanni, lo faccio davvero di cuore, perché è un artista che negli ultimi anni, un giovane, giovanissimo artista che negli ultimi anni ha parlato pubblicamente di un periodo di forte difficoltà personale, legato soprattutto al benessere mentale, anche alla pressione della carriera nell'ambito del suo lavoro ovviamente. Dopo un'ascesa molto rapida, ve lo ricordate? Talent show, grande esposizione mediatica, poi c'è stato anche Sanremo per lui. Ha raccontato di aver vissuto una fase di grande stanchezza emotiva e mentale, con sintomi che si possono ricondurre allo stress molto intenso e anche al possibile burnout. Adesso sta bene, molto bene, siamo veramente contenti di questo periodo così bello, forte, intenso, piacevole, leggero, per San Giovanni, che appunto ha realizzato questo pezzo proprio bello con Clara. E allora vi salutiamo amici, salutiamo tutti gli amici di Radio Company e di Company Caffè che hanno attraversato un periodo complicato, difficile, ma che hanno trovato anche i mezzi, la strada, gli strumenti, cercateli, per uscire da una fase di stress acuto.

amici, buonasera. Stasera lasciatemi salutare tutti gli amici che si spostano in macchina, che vivono molte ore in macchina e che ascoltano la radio. È una cosa che vi ho già detto questa sera, ma questo è un momento in cui so che siete in tanti che state ascoltando la radio in auto. E ci sono quelli della mattina che vanno al lavoro ascoltando la radio, quelli della sera che ritornano a casa, quelli del weekend, quelli che ascoltano molto di più la radio durante il fine settimana perché per tutta una serie di motivi magari non ce la fanno durante il giorno ad ascoltarla quanto vorrebbero. E poi c'è stata questa notizia, se ne è parlato dappertutto, nelle nuove auto che verranno vendute nel nostro paese si era paventata questa ipotesi: niente FM, niente DAB più, e quindi voi immaginate le auto senza la radio. È una cosa, e senza la modalità DAB. Cioè, io la trovo, quando ho sentito questa notizia, già ovviamente diverso tempo fa, l'ho trovata veramente improbabile. Ed è fantastico, fantastico questo. Fantastico questo che Bruxelles ha dato ragione all'Italia nella battaglia per impedire che le nuove auto connesse cancellino i ricevitori FM e DAB+, perché la radio nel nostro paese era, è e speriamo possa rimanere uno degli strumenti di comunicazione più amati dagli italiani. Like April's

0: dice buonasera, eccoci qua, il nostro viaggio sta per terminare, ma noi in realtà non ci salutiamo mai, perché quando e se ti andrà ritroverai Company Caffè, le puntate di Company Caffè le puoi ritrovare in podcast. Stasera abbiamo salutato due giovani artisti, Clara e San Giovanni, per la prima volta insieme in un singolo che è stato presentato proprio ufficialmente nella giornata di ieri e si intitola Le ragazze. Dai Dai invece è il titolo della canzone di Shakira, che sarà appunto la canzone ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Di lei si parla molto in questi giorni perché ha fatto il giro del mondo. La notizia è che il fisco spagnolo dovrà restituirle 60 milioni. E poi, sei d'accordo oppure no in merito a l'ottavo uomo più attraente di tutti i tempi è Bad Bunny? Sei d'accordo oppure no? Anche di questo abbiamo parlato stasera nel nostro Company Caffè. Grazie a Stefano Bosca, a Fabio De Magistris, al nostro numero uno Mauro Tonello e a tutti voi un forte abbraccio da Tanitia Ferrari. Vi lascio con il pensiero delle stelle di questa sera. Quando un legame è vero e profondo, quando lo è? Quando non lo decidono le parole e le promesse, ma i fatti e il tempo.
1: Radio Company Time.
2: Volete vincere la Company Bag?
3: Questo è il momento giusto perché si gioca con il Cantachì, un gioco facile,

0: fare il proprio meglio per divertirsi, perché poi alla fine ci divertiamo
1: sempre. Tra l'altro il Canta Chi, il gioco con la sigla più bella di sempre. Mi raccomando, tutti i giorni all'interno della Family c'è il Canta Chi.

senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.